0: sua pensia. Dole mi rovine tanche, o tu sua lova is banche.
1: Io son Penzic, io son

Lo farò, lo farò, lo farò. Lo farò, ma domani. Lo farò, sì, lo farò. Ma domani.